0: prateria.
1: Ci vuole.
2: Io sono per la cicala.
3: No, nella savana c'è il leone. Il leone sulla farfalla.
0: Ma che la schiaccerà, però. Ci vuole fantasia.
2: Gli passa accanto quello anzi.
3: Sì, la zanzara. Ma perché il bruco, hai visto quanto ride il bruco?
2: Il bruco, la famosa, si dice pure ridi come un bruco.
3: Ridi come un bruco, il bruco.
0: Ma il paese vostro.
3: Il bruco è la zanzara. Il nostro paese nella savana. Nella savana si dice un detto della savana.
0: Il paese vostro.
3: No, la savana, il paese nostro.
2: Comunque è bello sto stagno.
3: Sì.

0: La parte femminile è la parte maschile. Ma quale è la leggiateria?
1: Ma quale?
0: No, ci vuole.
2: Io sono per la cicala.
3: No, nella savana c'è il leone. Il leone sulla farfalla.
0: La schiaccerà però, nel senso metaforico. Ci vuole fantasia,
2: Mi passa accanto quello anche.
3: Sì, la zanzara. Ma perché il bruco? No, il bruco, hai visto quanto ride il bruco?
2: Il bruco.
3: Il bruco.
0: Ma che ve l'avete sentito voi che ride il
3: bruco? Il bruco.
2: Famosa, se si dice pure ridi come un bruco.
3: Ridi come un bruco, il bruco.
0: Ma il paese vostro.
3: Il bruco è la zanzara. È il nostro paese nella savana. Nella savana si dice un detto della savana.
0: Il paese vostro.
3: No, la savana, il paese nostro.
2: Comunque è bello sto stagno.
3: Sì.